0: Respondete, sai che
1: sì. Ricevuto.
0: Ricevuto, stiamo facendo questo.
1: Proprio c'è mai.